0: vuoi che ti vuoi una mai mai una coiva.
1: Yeah, bro, check it out. Just...

0: sentenze di messaggio.
1: I'll copy the return vote.
0: Thank you. Okay.
1: Copy.